0: Dirijori celebri.
1: Ingrata, se mi nieghi ciò che sperar potrei come tuo dono, io che schernito sono, a tenerlo sarò come rapina.
2: Voglio scelgia destina, che ti lasci o mio bene.

Ma che non andrai molto la schernita mia fiamma. Io vi peso, io tempio stegno acceso, saprò ben vendicarmi e te.